Mohosso soma lato prescompe la veria. Ruco possa mena. Oh, Yahasubre te veruna bakuria tabaski. Ampe la frascompe ton abute. Sebe pronto fossi la filia. Mose la manta la morias. Siana manto copreso feli. Ihoske pambalo. Riano sosombe gaba. Ieko sampre veli. O rasiko premalaita. Jana pelis confela perias. Lavaranamento schevade. Sai te le monte labrante vescuta. Sai le mantolia. Apre scofetomina. E baborote si coprene mantala. Sai tabrascompesco. Si tole benefretomega belas. Ieto prescom filale, iababo, iababo babalata minats kebalante, apriato bekasken tebelanterias, seifetoske, samelanto priavelia, eleferia sose tele, ambe bobela caprianta babo, sabelato brecopelina, Isiko melelasi akalas. Can you travel with him? Eh yashile maruna makai. Ele fesuke tominana. Sana bratumbe kaski babonde. Erepretwa teskin telebani. Celefretos Alla Buddha Cabonate Gaskin Telema Apriataga Sikambeli Redebreste Cabranta Valatia Apriambo Bobo Cosila Sagabriante Sikelebo Ambriana Sulemente Redebeca Suteli Genevrente bebe banataminas. Epereto bigas kitabayante. Ayakoko bebe gagandeli. Satabrianta bakaskinte.